0: maniera.
1: Brava figlio della origlia.
0: Si muove in un trance, di mente muovo, smarco, smarco.